move. Yeah, Malik wa Amok. Yeah, Jul Jalali wa Iqram. Yeah, Muqsir. Yeah, Jami. Yeah, Ghani. Yeah, Mughni. Yeah, Mani. Yeah, Bar. Yeah, Nafi. Yeah, Nur. Yeah, Hadi. Yeah, Badi. Yeah, Baqi. Yeah, Warid. Yeah, Rasir. Yeah, Sabur.